0: quando mi hai abbattito si cacca. Se eri stato a terra.
1: Non mi hai chiesto.
0: Non mi hai chiesto.
1: Non mi hai chiesto. Non mi hai chiesto.
0: Non mi hai chiesto. Non mi hai chiesto.
1: Non mi hai chiesto.
0: Non mi hai chiesto.